0: E tu non guardare indietro mai e vai.
1: Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai, per niente è facile vivere così. Ti dovrei odiare, ma come potrei?

0: Radio Crne Gore.
1: Mi dai un bacio sopra la bocca, come se fosse stata davvero l'ultima volta. Una storia finisce se non c'è nessuno che la racconta.